0: Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn rechtstreeks verbonden met onze collega's van Vatican Media om zo dadelijk de woorden van paus Leo de XIV op deze zondag 13 september te horen. En natuurlijk bidden we dan samen het Angelus. We zien paus Leo verschijnen aan het balkon op het Sint-Pietersplein.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Een mooie zondag aan iedereen.
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenutone il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda. Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: Dignum officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Lux perpetua luce ad eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Et sol nunque usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: En we horen de mensen daar aanwezig op het Sint-Pietersplein juichen voor paus Leo.
1: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno.
0: En we hebben vrijdag herdacht, beste luisteraars, zegt paus Leo. De 25e verjaardag, 25 jaar geleden, waren de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika. En hij blijft bidden voor de slachtoffers en al degenen die geraakt zijn door deze tragische gebeurtenissen. En hij vraagt om samen te bidden voor vrede, vrede aan deze wereld. Vrede dat de Heer ons kan schenken als we tot hem bidden. Nu groet paus Leo nog enkele groepen die aanwezig zijn op het Sint-Pietersplein.
1: Associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma. Il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri. i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.
0: Een mooie zondag, zegt onze paus, paus Leo de XIV. Hij groette nog enkele groepen, enkele gebedsgroepen, ook een school uit Brazilië en ook vele mensen die op bedevaart zijn op de fiets, die vandaag in Rome zijn en die fietsen voor vrede en ook voor bescherming van het leven. Paus Leo zei nog bij zijn meditatie voor deze zondag hoe belangrijk het evangelie van deze zondag is en hoe belangrijk vergeving is in ons christelijk leven. Niet 7 keer vergeven als iemand ons opnieuw vergeving vraagt, maar 7 keer 70. Hij zei ook aan het einde dat we ons moeten richten tot onze lieve vrouw, moeder van barmhartigheid, om haar ons te laten helpen op onze weg van vergeving. En de volledige vertaling, beste luisteraars, van de boodschap van Paus Leo op deze zondag, zondag 13 september, hoort u zeker en vast in het programma Radio Vaticaan, die u telkens kan beluisteren op Radio Maria op maandag en donderdag om 17:30 en dinsdag en vrijdag om 14:00. Nee, excuseer, om 15:15. Dat is lichtjes gewijzigd met onze nieuwe programmatie. En we horen nog geluid uit Rome, beste luisteraars. Maar zo dadelijk zullen onze collega's van de Vaticaanse media terug een algemeen beeld geven op het Sint-Pietersplein. Het is daar trouwens mooi weer, een blauwe hemel, de zon schijnt, lichtjes verschillend dan wat we hier hebben als weersomstandigheden. Maar met het geluid van deze klokken gaan we deze live-uitzending afsluiten, beste luisteraars. Wij gaan samen de rozenkrans bidden, zoals elke dag, rond 11:45. En we bidden graag voor al jullie intenties. We wensen u van harte nog een fijne en een mooie zondag toe, samen met Radio Maria.